Nella guerra di Valois il signor di Vlie è morto. Se sia stato un proderoe non si sa, non è ancor certo. Ma la dama abbandonata, lamentando la sua morte,

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Le strade sono deserte, deserte e silenziose. Un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti. La luna splende in cielo.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di

0: Radio Delta.
1: Pronto?
2: Pronto, salve, scusi, le cotiche di maiale, quante cassette ne aveva chiesta, scusi?
1: Ma mi sa che lei ha sbagliato numero.
2: Due cassette erano segnate.
1: No, no, ha sbagliato numero perché...
2: Erano di più?
1: No, non abbiamo... No, ha sbagliato numero.
2: Ma cosa aveva ordinato lei, scusi, perché le
1: Noi non abbiamo ordinato niente.
2: E chi le ha prese le cotiche, perché le abbiamo qui adesso?
1: Ma che numero ha fatto, mi scusi, che numero ha lei, che nome ha?
2: Questo... No, avevo solo il numero, non vorrei che avessero sbagliato, quindi che ci facciamo?
1: Hanno sbagliato.

Cari amici di Supermarket Show, quindi queste cotiche di maiale da preparare con i fagioli in umido, che sono un piatto tipico laziale, ma bene o male in tante regioni d'Italia vengono consumate in questo momento della stagione, quando è freddo e non d'estate, perché comunque scaldano troppo. A chi le dobbiamo rifilare? Sappiate che nel nostro reparto di gastronomia troverete appunto tante cotiche di maiale per deliziare la vostra famiglia. Detto questo, bentornati in una nuova puntata di Supermarket Show. Un saluto da Daniele Dalmuto, quest'oggi pronto e trincerato a farvi conoscere le migliori novità musicali, a farvi fare due risate, a strapparvi un sorriso e a chiamare tanta gente a caso che non sa nemmeno con chi sta parlando.

Ed incominciamo con il nostro almanacco del giorno dopo. Oggi ci ricorda San Brisighello del caffè freddo. Era famoso perché beveva sempre il caffè freddo anche d'inverno. Diceva che la pazienza va allenata. Un mattino offrì caffè a tutto il monastero, nessuno si lamentò e anzi la giornata filò liscia come non mai. Da allora è patrono dei mattinieri, di chi beve il caffè quando capita e di chi resta calmo anche senza zucchero.

0: tutto primordiale.
1: Pronto?
2: Sì, pronto?
1: Sì?
2: Pronto, scusi signora, la sento male. No, parlavamo di San Brisighello, quindi.
1: Di?
2: San Brisighello.
1: San Brisighello, non lo conosco.
2: No, quello del caffè, il caffè freddo anche d'inverno.
1: Ah, lei ci parla, no, guardi. Noi non lo prendiamo, siamo due che siamo passati gli 80 anni e non lo prendiamo
2: ah,
1: per niente.
2: Non bevete sì, né caldo né freddo, quindi.
1: No.
2: E come fate col santo, allora?
1: No, mio marito prende il tè.
2: Ah, quindi.
1: Perciò tutto a posto.
2: No, ho capito, però come fate col San Brisighello se non prendete il caffè?
1: Perché, ma lui cosa c'entra?
2: No, c'entra perché è il patrono di chi si sveglia la mattina e di chi beve caffè quando capita.
1: No, guardi, che bene, mi interessa proprio, veramente, guardi.
2: Allora la saluto.
1: Sì, la vedo anch'io.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Milano. Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Siete certi che...
1: Ed ora leggiamo questa notizia che sicuramente farà scalpore, creerà, come si dice, scontenti tra gli animalisti che ci stanno ascoltando. Però c'è stata questa proposta di cucinare la nutria come il granchio blu per salvare i fiumi. L'idea di trattare la nutria come il granchio blu, trasformando una specie invasiva in una possibile risorsa alimentare ed economica, torna al centro del dibattito ecologico in Italia. Tra rischi per gli ecosistemi fluviali, proposte innovative e sfide normative, emerge un confronto serrato su come gestire questa specie aliena che minaccia biodiversità e infrastrutture. Fiumi, canali, corsi d'acqua italiani raccontano oggi una storia di crescita incontrollata, erosione degli argini e biodiversità messa a rischio da specie esotiche divenute invasive. Mentre il granchio blu ha già suscitato un acceso dibattito, trasformandosi almeno in parte da problema ecologico a opportunità economica e gastronomica, l'attenzione si sposta ora sulla nutria, un grande roditore semiacquatico i cui effetti negativi sugli ambienti fluviali sono evidenti e documentati da anni. La nutria, dalle pellicce al problema ecologico, ma adesso si presenta anche il discorso dell'alimentazione, perché pare che, insomma, sia stata già mangiata, e la carne di nutria appare commestibile in passato, è stata consumata in alcune regioni. Alcuni agricoltori e cacciatori la descrivono come magra, saporita, paragonabile a quella del coniglio del tacchino. Quindi buon appetito.
2: Pronto?
1: Sì, pronto. Chiedo scusa. No, volevo chiederle, quindi meglio a spezzatino o arrosto eventualmente?
2: Scusi, con chi parlo?
1: No, abbiamo parlato noi della proposta della carne.
2: Guardi, io sono Nadia, non so chi cerca.
1: No, ha sentito che vogliono proporre la possibilità di poter cucinare la nutria.
2: Ah no, guardi, questo non è il ristorante, è una casa privata.
1: Però lei sarebbe favorevole a mangiare la carne di nutria, visto che ce ne sono tante?
2: No, assolutamente no.
1: Ah, non le piace la nutria?
2: No, non l'ho mai mangiata, ma non ci penso neanche.
1: Ho capito, va bene, allora buona giornata.
2: Ma con chi parlo?
1: Supermarket.
2: Ah, ecco, guardi, io mangio la caccia, ma la nutria no.
1: Comunque, a prescindere, adesso la caccia è un animale fondamentalmente selvatico, ma la nutria, essendo comunque erbivora e non si ciba di carcasse animali,
2: può
1: dicono
2: anche darsi che sia buona, però io non
1: ci tiene ad assaggiarla, ecco.
2: No, assolutamente no.
1: Va bene, allora meglio del buon cinghiale in salmì, ecco.
2: Va bene, grazie.
1: Buona giornata. Buongiorno.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, signora Sabina?
0: No, sono la mamma.
1: Ah, va bene, è uguale. No, volevamo solamente così avvisare che abbiamo deciso per questa settimana di descrivere gli stadio.
0: Non ho capito. Avete deciso per questa settimana
1: di descrivere gli stadio, diciamo la band più famosa e rappresentativa della musica italiana.
0: Beh, e ora cosa c'entra, Sabina?
1: No, era così per informare in caso fosse interessata. Ma gentilmente, scusi, Sabina, ma perché si sono dimenticati la R oppure è proprio voluto?
0: No, lei si chiama Sabina,
1: sì.
0: Senza R.
1: No, perché di solito è Sabrina, invece in questo caso è proprio Sabina.
0: Sì, è Sabina.
1: Tipo magari uno che si chiama Sergio, lo chiamano Serio, togliendola.
0: Ma scusi, ma lei chi è?
1: Supermarket.
0: Supermarket, adesso quando viene a casa glielo dico.
1: Va bene, la ringrazio, buona giornata.
0: Buona giornata a lei.
1: E come avrete appunto capito, parliamo degli stadi. Incominciamo recensendo questa prima canzone per questo lunedì, Generazione di Fenomeni del 1981. È un ritratto lucido e malinconico di una generazione cresciuta tra grandi sogni e disillusioni. Racconta giovani pieni di talento, promesse e speranze, spesso rimaste incompiute o tradite nel tempo. Il fenomeno non è solo il campione o il vincente, ma chi aveva tutto per farcela e si è perso per strada. Una riflessione sul fallimento, sul confronto con le aspettative e sulla fragilità umana, una delle canzoni più profonde degli stadio, intensa, elegante, senza retorica. Il testo di Vasco Rossi, l'autore del brano, e l'interpretazione di Gaetano Curreri la rendono un classico generazionale.
2: Io sono

0: Pronto?
1: Pronto, signora, signora Adelaide?
0: Sì.
1: Quindi anche lei fa parte di questa generazione di fenomeni?
0: Non riesco a sentire.
1: Ho capito. Cioè, comunque lei le è piaciuta la canzone?
0: Quale canzone?
1: Quella che abbiamo ascoltato ora, Generazione di Fenomeni, degli Stadio.
0: No, io non ho ascoltato niente.
1: Ho capito. Allora la saluto, buona giornata.
0: Grazie altrettanto.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi, la redazione di Chi fu visto, gentilmente, per la gentile segnalazione su via Scotti.
0: E cosa vuoi? Cosa c'è?
1: Cosa avevano segnalato? Che era scomparso qualcosa?
0: Ma guardi, io non lo so, non so niente.
1: Ma ha telefonato lei, scusi?
0: Io no, assolutamente, no.
1: E chi ha telefonato, scusi?
0: Non lo so, io chi ha telefonato non posso neanche saperlo.
1: Però
0: io no.
1: Su via Scotti chi è che aveva il cincillà, che hanno appunto denunciato la scomparsa di questo animale?
0: Ma non lo so, io non lo so, le dico che io non lo so.
1: Lei che animali ha, mi perdoni, perché il cincillà potrebbe...

0: Pronto?
1: Sì, salve, scusi, Bartolazzi, il Corriere.
0: Io da perdono un non ci abita più da anni. Lei chi c'è?
1: Ah, niente, io perché sono l'autista di Bartolazzi, del Corriere. Io ho un via Beppe, e per fare per uno scarico bisogna che, volevo sapere se c'era qualcuno a casa.
0: No, no, ma io non ho ordinato niente qui, quindi non ci abita nessuno, quindi
1: no, lo so, però so io che... avendo il suo civico devo lasciarlo lì perché è un armadio in arte africana, etnico, tipo canna di bambù. L'avete ordinato voi?
0: No, no, non l'ha ordinato nessuno qua.
1: È come
0: le hanno dato un indirizzo sbagliato.
1: Ah, no, perché io un attimo riguardo, allora io dunque via Ordici, se mi conferma eventualmente se sia lei o meno.
0: No, io non mi chiamo quindi.
1: Però il civico è quello.
0: Vabbè, io non so che dirle, se qualcuno mi ha dato un indirizzo sbagliato.
1: Ah no, però io lo devo lasciare lì sotto, mi perdoni perché sono in giro da stamattina, io lo scarico e lo metto lì.
0: Io non ritiro niente.
1: Ma chi è che ha fatto
0: niente.
1: L'ordine di un armadio di arte africana? Qualcuno?
0: No, non la chiede a me.
1: No,
0: io
1: magari qualcuno che conosce lei, per, cioè non lo so.
0: No, chi sappia io.
1: Comunque
0: no,
1: spazio ce l'ha lì sotto casa?
0: No, no, io non c'entro niente.
1: No, ce l'ha lo spazio se lo voglio appoggiare lì davanti al cancello, perché siamo in qua a trascaricarlo, enorme.
0: Ah, lei fa qui, non lo so, c'è della gente che ha traslocato al piano di sotto da me, ma non
1: ah no, però, dato però la responsabilità, nel senso, la responsabilità è del civico che io ho, cioè non di un altro, capito? Io lo lascio lì davanti.
0: Io non ho ordinato niente e non ritiro niente.

0: Pronto?
1: Sì, prego.
2: No, l'ho letto su un muro in fondo al mio quartiere.
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Sì, pronto.
2: Per paura di
0: chi è?
1: No, prego, salve, dica pure.
2: Male.
0: No, io non ho visto, non l'ho chiamata.
1: Come ha fatto, scusi? Come ha fatto, mi perdoni?
0: Io non l'ho chiamata.
1: No, ma come ha fatto a rispondere allora?
0: Ha squillato il telefono.
1: Ma l'ho chiamata io?
0: Certo.
1: E com'è possibile, scusi, se mi ha chiamato lei?

0: Sì, pronto?
1: Pronto,
0: pronto, scusi, salve, scusi. Il corriere per la consegna della corona di fiori, via Europa 114, giusto?
1: Quale corona di fiori?
0: Dunque, un secondo, per la veglia, noi abbiamo qui Vedova Rinaldi.
1: Ma lei chi sta cercando?
0: No, noi abbiamo, sono il corriere, devo scaricare solo la corona di fiori per la veglia funebre.
1: Ma qui non ci sono mica le funerali, qui non c'è mica niente.
0: Ma scusi, perché io ho questo indirizzo, mi perdoni?
1: Ma non lo so.
0: Non, scusi, io ho via Europa 114, corona di fiori, Vedova Rinaldi.
1: No, guardi, qui noi ci chiamiamo tutti quanti Bocchi.
0: Sì, no, Rinaldi probabilmente era la moglie, Vedova Rinaldi.
1: No, non ce ne sono.
0: No, e come fa?
1: Io non lo so, non mi conosco neanche in via Europa.
0: No, mi sta sorgendo il dubbio che non vengano anche oggi pomeriggio con la salma, poi, non è che hanno magari...
1: Non lo so neanche se ci sono delle salme in giro qui.
0: No, no, le salme della, per quanto riguarda la Vedova Rinaldi. Rinaldi.
1: Non lo so.
0: Ma dovete fare la veglia funebre lì da voi?
1: Ma qui non dobbiamo fare niente, qui siamo soltanto io, mio figlio e mio nipote.
0: Ma il morto dove va, scusi?
1: Ma quale morto? Che non ce ne sono di morti qua.

Egregissimi amici di Supermarket Show, giunge al termine purtroppo anche questa puntata. Voglio ricordarvi, su TuneIn, Amazon Music, Audible potrete riascoltare su ovviamente i podcast di queste puntate, quindi le puntate di questa settimana ma anche le più vecchie. Invece su Spotify, nella sezione le interviste di Supermarket, tutto ciò che sono gli artisti che transitano all'interno del nostro supermercato a presentare la loro musica. Detto questo, un abbraccio, alla prossima, ciao!

0: luglio al cinema.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire, piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

Puntata di questo programma che ogni settimana vi accompagna alla scoperta della musica italiana, delle nuove produzioni e degli artisti che con passione e creatività trasformano emozioni e idee in canzoni. Ogni appuntamento è come sempre un viaggio tra generi, stili e sensibilità differenti, perché la musica ha un linguaggio universale. Sa raccontare le nostre emozioni, interpretare il presente e spesso anticipare anche il futuro. Anche oggi incontreremo artisti che hanno scelto di esprimersi attraverso percorsi originali, ognuno con una storia da raccontare e un messaggio da condividere. Perciò mettetevi comodi e preparatevi a vivere insieme a noi un'altra puntata ricca di emozioni, racconti e buona musica. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.

0: E apriamo questa puntata con un progetto che unisce l'elettronica contemporanea alla capacità di raccontare le emozioni più profonde. Il nostro primo ospite è Kami, producer e storyteller milanese che torna con Left Behind, realizzato insieme alla voce di Damian. Un brano synth pop dalle forti influenze dance e EDM che affronta un tema universale, il momento in cui si comprende che una storia d'amore è ormai finita e che l'unica strada possibile e accettare il passato e imparare a lasciarlo andare. È una canzone intensa, elegante e profondamente sincera, dove la forza della produzione elettronica accompagna un racconto fatto di rimpianto, maturità emotiva e consapevolezza. Ma per saperne di più diamo il benvenuto a Kami, che è qui con noi al telefono a Suoni all'Alba. Ciao Kami, benvenuto.
1: Buon pomeriggio a tutti, ciao ciao.
0: Ciao, bentornato. Allora, raccontaci un po' questo tuo ultimo singolo. Come abbiamo detto, racconta il momento in cui si prende coscienza che c'è qualcosa che è finito, no? Come nasce questa canzone, soprattutto dal punto di vista testuale?
1: Ma la realtà è che questa canzone comunque nasce anche per situazioni di vita vissuta anche a livello personale, comunque tra rimpianti, comunque ci sono sempre nella vita dei rimpianti quando si cresce.

0: quando si cambia, quando si inizia a cambiare anche vita, qualcosa bisogna sempre lasciare indietro, purtroppo, e questa cosa a volte crea dei rimpianti.
1: Certo.
0: Diciamo che non è soltanto a livello di una storia d'amore, potrebbe essere anche un amore familiare, potrebbe essere tante altre cose, un'amicizia, quindi lasciarla indietro il più delle volte, quando si cresce, quando si cambia vita, il rimpianto diciamo che poi fa un po' parte del proseguo della vita.
1: Sì, ecco, lo scrivi anche: non rabbia, non rancore, ma consapevolezza, no? È stato importante raccontare poi alla fine questo, senza, non bisogna per forza cercare un colpevole.
0: No, assolutamente non ci sono colpevoli, anche perché credo che quando finisce o una storia d'amore o qualsiasi cosa, la colpa sia sempre nel mezzo.
1: Ah, certo.
0: Se c'è un colpevole, si è sempre 50-50, quindi bisogna essere poi consapevoli, accettare questa cosa e andare avanti, però senza guardarsi indietro, perché se iniziamo a guardarci indietro tutte le cose che abbiamo lasciato potremmo veramente mettere su un castello.
1: Ah, certo, assolutamente sì. Musicalmente il brano alterna sia atmosfere malinconiche, ma c'è anche una produzione elettronica che è veramente molto coinvolgente. È stato difficile lavorare a questo arrangiamento per far convivere poi queste due anime, no? Quella malinconica e quella invece più coinvolgente.
0: Sì, no, in realtà a me piace proprio questo contrasto, mi piace raccontare sotto il punto di vista testuale, anche se l'intenzione di come ha cantato Damian è molto up, ma mi piace contrastare sotto magari con un arrangiamento che non sia per forza malinconico, ma che sia anche ballabile. Quanti cantanti neomelodici cantano di canzoni d'amore struggenti, eppure sotto però hanno un ritmo totalmente ballabile, quindi questa cosa a me piace tantissimo, questo contrasto, e cerco sempre di riprodurlo poi.
1: Ecco, all'inizio non ho parlato di Damian, l'hai detto tu, interpreta questo brano in un modo molto molto intenso. Questa collaborazione come nasce, insomma, andrà avanti a quanto sembra?
0: Assolutamente sì, con Damian abbiamo altri progetti in ballo. Damian è un ragazzo eccezionale, le collaborazioni con tutti questi ragazzi, lui come Oliver, nascono sempre ormai online, nasce tutto online, sì. Tramite internet è un mondo bellissimo ma infinito, dove trovi tante persone che hanno un talento meraviglioso come Damian, con le quali è un piacere poi collaborare, perché è una persona di una disponibilità infinita.
1: Nelle tue produzioni si uniscono spesso dance europea, pop elettronico, e poi c'è questa scrittura veramente molto personale. Ci sono degli artisti, dei produttori che hanno in qualche modo maggiormente ispirato o influenzato il tuo percorso?
0: Ma in realtà sì, io diciamo che sono un po' un figlio d'arte, perché mio papà negli anni 80 fu uno dei maggiori produttori italo dance degli anni 70-80, quindi diciamo che io non potevo crescere a bocca.
1: Certo, insomma, hai respirato quell'aria lì e
0: da sin da piccolo, di conseguenza i suoi synth, i suoi arpeggi mi sono entrati dentro e mi hanno fatto crescere in mezzo ai globuli rossi, e io poi dopodiché ho sempre cercato di proseguire questo filone.
1: Ecco, guardando anche i tuoi ultimi singoli, hai affrontato spesso il tema delle relazioni umane, no? Della connessione emotiva. Questo è un territorio che ti appartiene e al quale senti di avere ancora molto altro da dire.
0: Sì, ce n'è. Tra un paio di mesi uscirà un altro singolo, tra l'altro featuring Oliver, che si chiamerà Love, appunto, quindi andiamo a chiudere poi il discorso lasciati e non lasciati con Love, che sarà, comunque avrà un ritmo abbastanza ballabile, ma racconterà comunque
1: una
0: storia d'amore. Sì, mi piace, io sono un eterno romantico, quindi mi piace un po' raccontare questa storie di vita in questo modo, mi piace, mi diverte.
1: No, questo è bello e voglio anche sottolinearlo, perché oggi la musica elettronica viene spesso associata esclusivamente all'intrattenimento. È vero che c'è questa musica che ci trascina, però ecco, nel tuo caso dentro ci sono quei racconti, ci sono quelle sensazioni, ci sono quei messaggi che comunque riesci a mandare. Questo è sicuramente molto bello e ti faccio i complimenti.
0: Ti ringrazio, io ci provo sempre, anche perché continuo continuare a parlare di soldi, di donne, di qui, di là, di sì, su, di giù, anche dopo un po', insomma, va bene tutto, ma bisogna anche dare un minimo di profondità alle cose, perché sennò diventa tutto troppo superficiale e non mi diverto più. E quando non ci si diverte più,
1: beh sì, poi non è bello,
0: finisce lo spettacolo. Esatto,
1: assolutamente, si chiude il tendone del palcoscenico.
0: Bravissimo.
1: È così, purtroppo è così. Il tuo progetto artistico è sicuramente cresciuto negli ultimi anni, credo che sia cresciuto anche in modo molto rapido. Che cosa ti ha portato questa crescita, che cosa hai imparato e che cosa ci dobbiamo aspettare ancora dal percorso di Kami?
0: Il percorso è sempre, non si finisce mai. Un grande produttore, Butch Vig, disse che non si finisce mai né di arrangiare un pezzo e né di crescere, perché un disco puoi aprire la sessione 60 volte e avrai sempre qualcosa da ritoccare. Quindi quando andremo ad arrangiare i prossimi brani, nel mio percorso di crescita ci sarà sempre qualcosa di nuovo. Mi piace tenermi aggiornato sempre con nuovi suoni, nuove influenze, ed è per questo che il mondo di internet oggi può aiutare tantissimo, perché a volte magari non ti viene in mente quella cosa, poi navighi e scopri che si può fare quella cosa e la di io, però poi mi si apre il vaso di Pandora del cervello. Sì, sì, sì. Poi parto
1: e via. Stai suonando anche live, Kami?
0: Assolutamente sì, sono in giro un po' per l'Italia, in vari locali, varie feste, e quindi ci si può trovare in giro. Sui miei profili social ci sono le date, quindi si può assolutamente venire e ballare tutti insieme.
1: Left Behind, questo è il nuovo singolo con Damian di Kami, che conferma proprio la sua capacità di fondere l'elettronica e introspezione, trasformando una storia personale in un'emozione nella quale poi alla fine molti si possono riconoscere. È un brano che racconta come anche la fine di un amore possa diventare un momento di crescita, di consapevolezza e di rinascita. Kami, io ti ringrazio di essere stato ancora una volta qui con noi a Suoni all'Alba.
0: Grazie a voi, buon pomeriggio.
1: Grazie Kami, alla prossima. Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao.
2: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: e il nostro secondo ospite ci porta nel cuore dell'estate. Tra il profumo del mare, il suono del tamburello e quella straordinaria energia che solo il Salento sa trasmettere, con noi Michele Coletta, artista pugliese e genovese d'adozione, che presenta Sutta Lusule, un brano che celebra le proprie radici, la libertà e il piacere di vivere il momento. È una canzone che fonde sonorità pop e tradizione salentina, trasformando immagini, colori e ricordi in una colonna sonora capace di evocare la bellezza delle estati del sud e il valore dell'appartenenza. È un invito sicuramente a rallentare, a ritrovare se stessi e a lasciarsi guidare dalla semplicità delle emozioni autentiche. Ma diamo il benvenuto a Suoni all'Alba a Michele Coletta, che è qui con noi al telefono. Ciao Michele, benvenuto.
1: Ciao, buongiorno, buonasera a tutti e insomma grazie di questo invito. Grazie alla radio per questa opportunità.
0: Ma grazie a te di averci fatto ascoltare anche questa bellissima canzone che sa sicuramente d'estate, un'estate un po' troppo calda, no Michele? Però
1: sì,
0: insomma,
1: purtroppo sì.
0: Non ci accontentiamo mai.
1: Questo sole è un po' esagerato.
0: È un po' esagerato. Ma poi noi siamo fatti così: quando fa troppo caldo dici mannaggia che caldo, quando fa troppo freddo diciamo
1: esatto,
0: freddo.
1: Esatto.
0: Non ci accontentiamo mai. Ma parliamo di questo singolo, Sutta Lusule, è molto più secondo me di una canzone estiva, è quasi una dichiarazione d'amore per la terra, per la tua terra. Come nasce, Michele, la voglia, il momento, l'attimo di scrivere questo brano?
1: Guarda, quello che Sutta Lusule vuole descrivere è quello di poter ritrovare quelle che sono le connessioni con le persone, con le emozioni. E quindi quando io ho avuto questa esigenza quest'anno, ho visto che forse corriamo tutti un po' troppo, no? E non ci soffermiamo mai su quello che ci succede attorno.
0: Sì.
1: E magari la gente ci passa accanto, ma siamo tutti con gli occhi verso il basso, non ci guardiamo più, non ci scambiamo più quegli sguardi, non ci conosciamo più. E quindi ho sentito questa esigenza fortissima, per cui ho scritto sì Sutta Lusule, ma ho scritto tutto l'EP che si chiama Piano Piano, proprio per dire rallentiamo un attimo e osserviamoci. E in questa esigenza ho avuto quello di parlare anche della mia terra, e quindi che cosa non poteva succedere se non nella mia terra, se non una bellissima festa, mm-hmm. una connessione tra la gente sotto il sole, appunto Sutta Lusule, e così è nata questa canzone che in realtà, appunto, come già hai anticipato tu, non racconta solo dell'estate, ma racconta proprio un mood, uno stile di vita, che è quello di connettersi con le persone e fare festa assieme.
0: Ecco, è stata anche una bellissima scelta quella di utilizzare la lingua, la chiamo lingua, non dialetto,
1: sì,
0: perché è una
1: sì.
0: lingua, la lingua del territorio, per raccontare poi delle emozioni che sono universali. Qui non ci piove, insomma, no? Era importante questo per te?
1: Sì, io volevo caratterizzare questa canzone, che potevo tranquillamente cantarla anche in italiano sotto il sole, ma volevo caratterizzarla pensando alla mia Puglia, che pur non vivendoci tutto l'anno porto sempre dentro il cuore. E quindi cosa mi è venuto in mente? Di attaccare la canzone con questi tamburelli che un po' ricordano il ritmo della vita, il battito del cuore. E quindi poi ho detto no, devo fare un ritornello almeno con qualche parola diciamo pugliese, che poi il pugliese ha tantissimi dialetti,
0: sì.
1: no? In base a dove ci si sposta. Proprio l'altro giorno mi è capitata una carta geografica con i colori dei dialetti e cioè, sembrava
0: sì,
1: un arcobaleno, era pazzesco.
0: Vero. Ecco, poi c'è questa differenza a volte anche a distanza di pochissimi chilometri.
1: Assolutamente. Infatti in alcuni punti della Puglia il Sule è l'Usule. Suli,
0: sì.
1: In altre Usul, e insomma dipende da dove ci si sposta, no?
0: Ecco, come dicevi prima, hai scelto di fondere il pop con questi elementi tradizionali, chiamiamoli salentini, no? Il tamburello, come dicevi tu, ma anche queste sonorità mediterranee. E
1: esatto.
0: Hai creato sicuramente un equilibrio molto interessante, perché poi una canzone per entrare dentro deve avere equilibrio. È stato difficile fare questo?
1: Beh, a me mi è venuto un po' spontaneo, devo essere sincero, e poi questo pezzo io l'ho scritto insieme ad Umberto Canino, che lui adora, sì. Lui è siciliano, quindi adora i suoni mediterranei, quindi è stato abbastanza semplice per noi riuscire a, come dire, a scriverla, ecco, perlomeno sicuramente il testo l'ho buttato di getto perché avevo già tutto il progetto in mano dell'intero EP, mentre Umberto e l'altro coautore Antonio Ciara mi hanno aiutato con le musiche, ma non ci è venuto per niente difficile perché anche Antonio e Tony è pugliese e Umberto è siciliano,
0: quindi insomma tutto liscio, è andata bene, ma si sì. Sente poi nella canzone che c'è questa proprio questo mondo, ed è molto bello. Sei pugliese, ma come abbiamo detto anche all'inizio vivi da tempo a Genova. C'è un modo in cui queste due realtà in qualche modo si incontrano e nello stesso tempo ti influenzano?
1: Assolutamente, sicuramente l'elemento mare e sole accomunano queste due terre, e quindi nonostante si parli della Liguria come no, una regione molto chiusa, poco accogliente, sì. In realtà l'elemento mare, l'elemento sole ne fanno una terra a cui approdano tantissime persone, tantissimi popoli nel tempo. Però sicuramente ho, soprattutto nel scrivere la musica, ho preso elementi diversi da una regione e dall'altra, perché mentre la Puglia appunto è festosa, accogliente, nel senso che conosci una persona è come se tu la conoscessi da anni,
0: sì.
1: dalla Liguria ho preso invece il cercare di riflettere e di vedermi dentro.
0: Mm-hmm. Ecco, questo è molto molto bello. Tu hai una formazione accademica al conservatorio, no?
1: Sì.
0: Però ecco, la tua musica attraversa diversi linguaggi, il funk, il reggae, il pop, sì. Quella tradizionale mediterranea, e questo mi fa capire una cosa, che la sperimentazione e la contaminazione per te sono elementi fondamentali.
1: Assolutamente, anche perché il conservatorio ti dà un'impostazione molto classica e molto tecnica, senza la quale assolutamente non sarei riuscito a scrivere questi pezzi. Ma io adoro sperimentare, adoro scoprire nuovi mondi, quindi anche nuovi mondi musicali. Da qui l'idea di questo EP, dove pur avendo un filo conduttore, come dicevo prima, che è quello di cercare di guardarsi intorno e non correre verso il futuro, ma di godersi il presente, ho voluto realizzare delle musiche diverse per ogni tipo di brano.
0: Ecco, c'è un'altra particolarità nella tua musica. Tornano spesso dei temi importanti come l'inclusione, la libertà, la condivisione. Senti la responsabilità di trasmettere messaggi positivi attraverso le canzoni, perché poi le canzoni sono importanti soprattutto per questo.
1: Assolutamente sì, io sono sempre stato un po' un attivista di diritti nella mia vita, anche nel mio piccolo, nella mia vita quotidiana, e credo che la musica ha un compito molto importante in questo senso qui, e quindi laddove posso sicuramente inserisco temi sociali o comunque un messaggio che possa arrivare al cuore della gente.
0: Ecco, poi oltre alla parte discografica c'è la parte live, e io penso, immagino che dal vivo questo brano acquisti ancora più energia, è un brano che ti porta a fare questo. Quanto è importante per te proprio il contatto con il pubblico che hai lì sotto gli occhi?
1: Beh, assolutamente importante, ti dà una carica che, come dire, ti porta a costruire del nuovo anche, no? Mm-hmm. E poi sapere che la gente possa ballare e cantare le tue canzoni ti dà una piccola soddisfazione.
0: Certo. E adesso, guardando al futuro, Michele, oltre Piano Piano stai già pensando ad altro, altre pagine
1: sì,
0: bianche
1: già
0: sono scritte,
1: sto già lavorando a un nuovo album con diversi pezzi dove saranno un po' più pacati probabilmente, anche se io poi non riesco a far uscire il ritmo, quindi poi una un po' più, come dire, così da un po' più, non, ora non pugliese ma da festa, la voglio sempre inserire, perché
0: sì.
1: Sono un ottimista di mio, e credo che il ritmo possa aiutare a vivere meglio la vita.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Sutta Lusule, questo è il singolo di Michele Coletta che ci ha regalato questa canzone che sicuramente profuma d'estate, profuma di mare, di libertà, ma soprattutto ci ricorda quanto sia importante non perdere il legame con quelle che sono le proprie radici. È un brano solare, coinvolgente, ricco di immagini che raccontano il valore della semplicità, dell'amicizia e della gioia di vivere il presente. Ecco, proprio per chiudere, a proposito di immagini, quanto conta oggi l'immagine anche nella musica?
1: Beh, io credo che sia importante un po' per immedesimarsi nel pezzo o comunque nel messaggio che si voglia dare. E poi io, quando penso alla Puglia, non posso non pensare alla sabbia, alle spiagge, al mare, al sole. Quindi mi è venuto un po' spontaneo anche l'immagine del ragazzo che suona la chitarra, un po', no, con la birra ai tarallucci sulla spiaggia.
0: Eh beh, c'è quel detto, adesso lo dirò malissimo, usule o mare o iento, no?
1: Anche, certo.
0: Ecco, insomma, beh, è una bellissima immagine. Michele, io ti ringrazio veramente tanto di essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Grazie e ringrazio tutta la radio, a cui auguro una buona estate.
0: Grazie anche a te, buona estate e alla prossima, un abbraccio.
1: Grazie, grazie.
0: Ciao, ciao, ciao.

0: Radio Delta.
1: E il nostro ultimo appuntamento musicale di oggi ci porta in un universo completamente diverso, dove la musica elettronica diventa esperienza, atmosfera e soprattutto viaggio interiore. Il protagonista è Spook, misterioso DJ e producer che ha scelto di costruire la propria identità artistica lasciando parlare esclusivamente la musica. È un progetto avvolto nel mistero, fatto di sonorità ricercate, immaginario enigmatico e performance nelle quali il volto dell'artista rimane nascosto dietro una caratteristica maschera a forma di teschio. Il nuovo singolo si intitola Psilocybe, una produzione house dalle forti sfumature psichedeliche che invita l'ascoltatore a lasciarsi trasportare in una dimensione sospesa tra realtà e immaginazione. Fin dalle prime battute il brano costruisce un'atmosfera ipnotica attraverso bassi profondi, sintetizzatori avvolgenti e groove che crescono lentamente, accompagnando chi ascolta in un percorso fatto di tensione, energia e continua evoluzione sonora. Il brano non cerca l'effetto immediato, ma preferisce costruire un'esperienza immersiva, quasi cinematografica, dove ogni suono contribuisce a creare immagini mentali e sensazioni sempre nuove. È una traccia che richiama la migliore tradizione della house contemporanea, arricchita da influenze acid e elettroniche che le conferiscono un carattere moderno e riconoscibile. Dietro il progetto Spook rimane volutamente il mistero. Poche informazioni personali, nessuna esposizione mediatica e la volontà di lasciare che siano esclusivamente le produzioni musicali a raccontare l'identità dell'artista. È una scelta controcorrente in un'epoca in cui spesso l'immagine prevale sulla musica e che rende il progetto ancora più affascinante. Con Psilocybe, Spook conferma la propria ricerca sonora, proponendo un brano pensato tanto per il club quanto per un ascolto più attento, capace di coinvolgere non solo il corpo, ma anche l'immaginazione. E allora ascoltiamocelo questo brano a Suoni all'Alba, Spook con Psilocybe.

E con le suggestive sonorità di Psy Lo Sai, B di Spook, si conclude anche questa nuova puntata di Suoni all'Alba. Anche oggi abbiamo attraversato mondi musicali molto diversi tra loro, a dimostrazione di quanto sia ricco e variegato il panorama della musica contemporanea. Abbiamo aperto la trasmissione con Kami e il suo intenso Left Behind. Successivamente ci siamo lasciati trasportare dall'energia e dai colori del Salento grazie a Michele Coletta. E infine abbiamo esplorato territori completamente diversi con Spook e il suo Psy Lo Saibi. Tre artisti, tre linguaggi e tre modi differenti di raccontare il presente, ma un unico denominatore comune: la passione per la musica e il desiderio di condividere emozioni autentiche. Un sentito grazie ai nostri ospiti e naturalmente grazie a voi, ascoltatrici e ascoltatori, che ogni settimana ci scegliete e continuate a seguirci con entusiasmo, curiosità e affetto. Da Giulio Berghella è proprio tutto, io vi do appuntamento alla prossima puntata di Suoni all'Alba e fino ad allora mi raccomando, continuate a coltivare la curiosità, a sostenere la musica dal vivo, ad ascoltare con il cuore e a lasciarvi sorprendere da quelle canzoni che riescono a diventare parte della nostra vita. Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi. Grazie per essere stati con noi, un caro saluto e buona

Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa. E ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

E siamo pronti con la prima puntata della settimana di On Air, cari amici, bentornati a tutti quanti voi da Daniele Dalmuto, che siamo ormai così in procinto di avvicinarsi al mese di agosto e anche tutto il mese di agosto saremo con voi, agosto, settembre, insomma tutta l'estate l'abbiamo trascorsa e la finiremo di trascorrere assieme sino all'inizio della nuovissima stagione di On Air, ma soprattutto di Supermarket Show, perché i due format lavorano così in simbiosi. Detto questo,

0: votando, mamma, votando.
1: Ed apriamo con Raesta Wind con Mi vuoi bene o no, segna il ritorno dei Raesta Wind dopo un periodo di silenzio discografico e apre una nuova fase nella ricerca artistica del duo pugliese. Il brano nasce da una domanda semplice, solo in apparenza, quasi infantile, ma capace di contenere un bisogno universale: essere scelti davvero, senza esitazioni e senza ruoli da interpretare.

Ci sono incontri che arrivano senza preavviso e cambiano il colore di un'intera stagione. Con un'estate che ritorna, Daniele Foschia racconta la scintilla improvvisa tra un ragazzo e una ragazza, uno sguardo, un colpo al cuore, quell'istante capace di trasformare l'estate in qualcosa di magico. Il brano parla di un amore nato all'improvviso, vissuto con l'intensità dei giorni che sembrano non finire mai, tra emozioni forti, ricordi luminosi e quella sensazione speciale che resta addosso anche quando l'estate è ormai passata.

Coconut Hair è un piccolo frammento d'estate trasformato in musica. È nata dal desiderio di fermare quella sensazione di leggerezza che arriva quando smetti di rincorrere il tempo e ti lasci semplicemente attraversare dal momento. È un invito a ritrovare uno spazio di libertà dove tutto diventa più semplice ed autentico. Spero che chi ascolta questo brano possa sentire anche solo per qualche minuto la stessa luce, la stessa serenità che hanno ispirato ogni nota di questo brano. Queste sono le parole di Davis Gardin.

È già felicità di Edoardo Tincani, cantautore, giornalista e scrittore reggiano, la cui produzione artistica nasce da un percorso personale legato alla fede, alla poesia e alla musica d'autore. Nel corso degli anni ha pubblicato libri, album e numerosi singoli, collaborando anche con diversi musicisti e con l'etichetta Artisti Online.

E state ascoltando On Air, Daniele Dalmuto al microfono con voi. Ora torna una voce, un artista che in più occasioni ha presenziato all'interno del nostro programma. Stiamo parlando di Gabriele Saro con il suo nuovo singolo, Gangsta.

0: E loro erano i Malen Waver con il loro singolo Costiera, secondo estratto dall'EP Lungomare Italiano. Questo brano, con testo e musica firmati da Luca Natale, ha portato dentro sonorità pop urban, contemporanee, una storia intensa, istintiva e piena di contrasti. Ed ora invece andiamo a presentarvi un artista che è già stato con noi in passato, stiamo parlando di Angelo Ticli, perché è tornato ad On Air a presentare il suo nuovo singolo Solo l'amore vincerà. Angelo, bentornato ad On Air.
1: Ciao.
0: Ciao Angelo, ciao, grazie per essere qui con noi quest'oggi. Allora, parliamo di questa tua nuova canzone. Intanto, dopo il successo rock di Cuore di Fuoco, arrivi con Solo l'amore vincerà, un brano intimista, molto autobiografico. Qual è stata la scintilla personale che ti ha spinto a trasformare le tue fragilità e le tue cadute in un inno di rinascita?
1: Beh, la scintilla è nata dalla mia vita e da un cammino fatto di libertà, strade percorsa senza freni, cadute e anche tanti errori. Per oltre 30 anni ho vissuto in un modo con regole molto forti, dove mostrarsi fragile non era contemplato. Per tanto tempo ho pensato che la forza significasse non piegarsi mai, e oggi ho capito che la vera forza è avere il coraggio di riconoscere le proprie ferite, rialzarsi e permettere all'amore di cambiarci. Maria ed io ci siamo conosciuti più di 40 anni fa, è la pianista che vedete nel mio videoclip. La vita ci ha portati lontano, ognuno lungo la propria strada, ma dopo una vita ci siamo ritrovati e un giorno mi ha raccontato ciò che aveva attraversato. A causa di gravi problemi di salute aveva dovuto riconquistare la memoria, la voce, persino il rapporto con il pianoforte.
0: Ma pensa,
1: che per tanti anni era stata una parte fondamentale di lei. E da quella storia mi è entrata nel cuore e sentivo che la sua musica non si era spenta. Era ancora lì e aspettavo soltanto di essere risvegliata. Allora le ho detto: non ti preoccupare, vieni a suonare con me, ripartiamo insieme da zero e ti aiuto io. Avendo studiato anch'io il pianoforte per diversi anni, ho cercato di accompagnarla passo dopo passo, con pazienza, fiducia e tutto l'amore che potevo darle. E quanto l'ho vista rimettersi le mani sui tasti a tornare a suonare, ho capito che non stava rinascendo soltanto lei, stavo cambiando anche io.
0: Beh Angelo, in questo caso la musica, scusa se ti interrompo, diventa terapeutica, perché la musica è terapeutica e può aiutare sempre in tante circostanze, come in questo caso, ma come anche in tanti altri. Ascolta Angelo, nel pezzo tu unisci la

0: più rumore che bene. Io credo che il rock non debba essere soltanto ribellione o potenza, può diventare anche una luce, una voce capace di scuotere le coscienze e ricordarci ciò che conta davvero. Dire l'amore vincerà sempre può sembrare quasi ingenuo o fuori moda oggi, ma per me è un vero atto di coraggio. Perché amare significa resistere, tendere una mano, perdonare, rialzarti e continuare a credere anche quando la vita ci mette in ginocchio. E nel panorama dipendente abbiamo una grande libertà, allo stesso tempo una grande responsabilità, perché possiamo raccontare ciò che sentiamo senza dover necessariamente seguire le mode del momento.
1: Esatto, esatto.
0: Io voglio usare questa libertà per lasciare qualcosa dentro le persone, e se anche una sola persona ascoltando questa canzone ritroverà il coraggio di credere in se stessa, nella fede, nell'amore o nelle possibilità di ricominciare, allora il brano avrà già raggiunto il suo scopo.
1: Esatto, il brano vuol dire che ha funzionato, e quando arriva alle persone hai raggiunto il tuo obiettivo. E sottolineo anch'io l'importanza di quanto è importante il mercato indipendente, proprio perché consente agli artisti stessi di potersi esprimere secondo proprio il loro credo, le loro idee, cosa che invece forse chi è sotto delle major discografiche a volte vengono imposti un pochino dei sound, vengono imposti dei temi da lanciare e privano un po' la libertà agli artisti. Quindi supportiamo sempre il mercato indipendente. Allora Angelo, visto che siamo giunti al termine di questa veloce intervista, prima di ascoltare Solo l'amore vincerà, dacci dei contatti social per venirti a cercare sul web, e se devi ringraziare qualcuno questo è il momento.
0: Beh, mi trovate su tutti i social, Instagram, Facebook, YouTube, tutte le piattaforme di streaming, Spotify, Amazon, Apple Music, c'è tutto quello che trovate sulla web. E vorrei dire un grazie di cuore per avermi invitato e per avermi dato la possibilità di raccontare la mia musica e la mia storia, e mando un grande abbraccio a tutti gli ascoltatori e chi mi segue e mi sostiene ogni giorno, e un ringraziamento speciale ai musicisti che mi accompagnano e tutte le persone che mi hanno accompagnato in questo percorso, perché senza di loro e senza il loro talento, la loro passione, il loro cuore, tutto questo non avrebbe mai visto luce. Dunque continuate a credere nella musica, nei vostri sogni e soprattutto nell'amore. Un abbraccio rock a tutti.
1: Angelo, grazie per essere stato con noi ad On Air. Solo l'amore vincerà.

Musicista da oltre 15 anni, Matteo Venneri ha costruito il proprio percorso tra studio, canto moderno, masterclass di chitarra ed esperienze live con diverse rock band locali, passando dai concerti nei locali di provincia sino alla partecipazione a contest musicali regionali e nazionali. Dopo la pubblicazione di 2 singoli e di un EP da solista, continua a lavorare alla scrittura e alla registrazione di nuovi brani inediti. Ad On Air quest'oggi con il singolo Terra Mia.

Un'esplosione di ritmo, colore che fonde l'energia del pop funky con le atmosfere calde della Latin Bossa. Attraverso un groove coinvolgente e una melodia immediata, il brano Tutti di Paolo De Bernardinis racconta il contrasto tra una società sempre più orientata all'apparenza e chi continua a cercare autenticità.

E chiudiamo con Simona Gentile. Amarsi nasce da poche righe scritte in un momento in cui mi sentivo debole. Parla dell'ansia che mi teneva chiusa in stanza, di quella vocina che ripeteva non vai bene, di quella guerra con lo specchio dove trovi mille difetti, una sensazione che purtroppo conosciamo in tanti.

E siamo giunti al termine di questa prima puntata della settimana di On Air. Amici, vi ringrazio molto di essere stati con noi. Vi invito sempre su TuneIn, Amazon Music, su Audible a cercare On Air, ovviamente, se non trovate cercando On Air, perché è comunque un nome, un titolo utilizzato molto. Cercate Daniele Dalmuto, entrerete nel nostro mondo che comprende tutte le puntate di On Air, ma soprattutto anche tutte le interviste di Supermarket. Detto questo, vi do appuntamento alla seconda puntata. Un saluto da Daniele.

0: Radio Delta.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio a inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Dimensione Radio, Dimensione

alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e un

a lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: giovane.
1: Pronto?
2: Pronto, salve, scusi. Le cotiche di maiale, quante cassette ne aveva chiesta, scusi?
1: Ma mi sa che lei ha sbagliato numero.
2: Due cassette erano insegnate.
1: No, ha sbagliato numero perché...
2: Erano di più?
1: No, ha sbagliato numero.
2: Ma cosa aveva ordinato lei, scusi? Perché le
1: Noi non abbiamo ordinato niente.
2: E chi le ha prese le cotiche? Perché le abbiamo qui adesso.
1: Ma che numero ha fatto, mi scusi? Che numero ha lei? Che nome ha?
2: Questo... No, avevo solo il numero, non vorrei che avessero sbagliato. Quindi che ci facciamo?
1: No, per quello le dico.
2: No, dicevo, ma dovevate fare cotiche fagioli, quelle cose lì, perché sennò le facciamo sfiammare.
1: No, ha sbagliato numero, ha sbagliato persona.
2: Ah, che facciamo quindi?
1: Ah, non mi dispiace, provi a controllare il suo numero, ma non siamo noi.
2: Le mangeremo noi, va bene, grazie.
1: No, non siamo noi.
2: No, dicevo, le mangeremo noi, cioè noi.
1: Ah, non lo so, lei ha sbagliato comunque per numero.
2: Perché quei fagioli sono buone, non troppo, sono un po' grasse.
1: Mi dispiace.

Cari amici di Supermarket Show, quindi queste cotiche di maiale da preparare con i fagioli in umido, che sono un piatto tipico laziale, ma meno male in tante regioni d'Italia vengono consumate in questo momento della stagione, quando è freddo e non d'estate, perché comunque scaldano troppo. A chi le dobbiamo rifilare? Sappiate che nel nostro reparto di gastronomia troverete appunto tante cotiche di maiale per deliziare la vostra famiglia. Detto questo, bentornati in una nuova puntata di Supermarket Show. Un saluto da Daniele Dalmuto, quest'oggi pronto e trincerato a farvi conoscere le migliori novità musicali, a farvi fare due risate, a strapparvi un sorriso e a chiamare tanta gente a caso che non sa nemmeno con chi sta parlando.

Ed incominciamo con il nostro almanacco del giorno dopo. Oggi ci ricorda San Brisighello del caffè freddo. Era famoso perché beveva sempre il caffè freddo anche d'inverno. Diceva che la pazienza va allenata. Un mattino offrì caffè a tutto il monastero, nessuno si lamentò e anzi la giornata filò liscia come non mai. Da allora è patrono dei mattinieri, di chi beve il caffè quando capita e di chi resta calmo anche senza zucchero.

0: istinto primordiale.
1: Pronto?
2: Sì, pronto?
1: Sì.
2: Pronto, scusi signora, la sento male. No, parlavamo di San Brisighello, quindi.
1: Di?
2: San Brisighello.
1: San Brisighello, non lo conosco.
2: No, quello del caffè, il caffè freddo anche d'inverno.
1: Ah, lei ci parla, no, guardi. Noi non lo prendiamo, siamo due che siamo passati gli 80 anni e non lo prendiamo
2: per
1: niente.
2: Ah, non bevete sì, né caldo né freddo, quindi?
1: No.
2: E come fate col santo, allora?
1: No, mio marito prende il tè. Ah, quindi... Perciò, tutto a posto.
2: No, ho capito, però come fate col San Brisighello se non prendete il caffè?
1: Perché, ma lui cosa c'entra?
2: No, c'entra perché è il patrono di chi si sveglia la mattina e di chi beve caffè quando capita.

0: No, guardi che bene, mi interessa proprio, veramente, guardi.
1: Allora la saluto.
0: Sì, la avevo anch'io.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, dammi un secondo.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Ed ora leggiamo questa notizia che sicuramente farà scalpore, creerà, come si dice, scontenti tra gli animalisti che ci stanno ascoltando. Però c'è stata questa proposta di cucinare la nutria come il granchio blu per salvare i fiumi. L'idea di trattare la nutria come il granchio blu, trasformando una specie invasiva in una possibile risorsa alimentare ed economica, torna al centro del dibattito ecologico in Italia. Tra rischi per gli ecosistemi fluviali, proposte innovative e sfide normative, emerge un confronto serrato su come gestire questa specie aliena che minaccia biodiversità e infrastrutture. Fiumi, canali, corsi d'acqua italiani raccontano oggi una storia di crescita incontrollata, erosione degli argini e biodiversità messa a rischio da specie esotiche divenute invasive. Mentre il granchio blu ha già suscitato un acceso dibattito, trasformandosi almeno in parte da problema ecologico a opportunità economica e gastronomica, l'attenzione si sposta ora sulla nutria, un grande roditore semiacquatico i cui effetti negativi sugli ambienti fluviali sono evidenti e documentati da anni. La nutria, dalle pellicce al problema ecologico, ma adesso si presenta anche il discorso dell'alimentazione, perché pare che, insomma, sia stata già mangiata, e la carne di nutria appare commestibile in passato, è stata consumata in alcune regioni. Alcuni agricoltori e cacciatori la descrivono come magra, saporita, paragonabile a quella del coniglio, del tacchino. Quindi buon appetito.
1: Pronto?
0: Sì, pronto. Chiedo scusa, no, volevo chiederle, quindi meglio a spezzatino o arrosto eventualmente?
1: Scusi, con chi parlo?
0: No, abbiamo parlato noi della proposta della carne.
1: Guardi, io sono Nadia, non so chi cerca.
0: No, no, no, ha sentito che vogliono proporre la possibilità di poter cucinare la nutria.
1: Ah no, guardi, questo non è il ristorante, è una casa privata.
0: Però lei sarebbe favorevole a mangiare la carne di nutria, visto che ce ne sono tante?
1: No, no, no, no, assolutamente no.
0: Ah, non le piace la nutria?
1: No, non l'ho mai mangiato, ma non ci penso neanche.
0: Ho capito, va bene, allora buona giornata.
1: Ma con chi parlo?
0: Supermarket.
1: Ah, ecco, guardi, io mangio la caccia, ma la nutria no.
0: Comunque, a prescindere, adesso la caccia è un animale fondamentalmente selvatico, ma la nutria, essendo comunque erbivora e non si ciba di carcasse animali,
1: può
0: dicono...
1: Può anche darsi che sia buona, però io non... proprio non...
0: Non ci tiene ad assaggiarla, ecco.
1: No, no, no, no, no, assolutamente no.
0: Va bene, allora meglio del buon cinghiale in salmì, ecco.
1: Va bene, grazie.
0: Buona giornata, buongiorno. Salve.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, signora Sabina?
0: No, sono la mamma.
1: Ah, va bene, è uguale. No, volevamo solamente così avvisare che abbiamo deciso per questa settimana di descrivere gli stadio.
0: Non ho capito. Avete deciso per questa settimana
1: di descrivere gli stadio, diciamo la band più famosa e rappresentativa della musica italiana.
0: Beh, e ora cosa c'entra, Sabina?
1: No, era così per informare in caso fosse interessata. Ma gentilmente, scusi, Sabina, ma perché si sono dimenticati la R oppure è proprio voluto?
0: No, lei si chiama Sabina,
1: sì.
0: Senza R.
1: No, perché di solito è Sabrina, invece in questo caso è proprio Sabina.
0: Sì, è Sabina.
1: Tipo magari uno che si chiama Sergio, lo chiamano Serio, togliendola.
0: Ma scusi, ma lei chi è?
1: Supermarket.
0: Supermarket, adesso quando viene a casa glielo dico.
1: Va bene, la ringrazio, buona giornata.
0: Buona giornata a lei.
1: E come avrete appunto capito, parliamo degli stadi. Incominciamo recensendo questa prima canzone per questo lunedì, Generazione di Fenomeni del 1981. È un ritratto lucido e malinconico di una generazione cresciuta tra grandi sogni e disillusioni. Racconta giovani pieni di talento, promesse e speranze, spesso rimaste incompiute o tradite nel tempo. Il fenomeno non è solo il campione o il vincente, ma chi aveva tutto per farcela e si è perso per strada. Una riflessione sul fallimento, sul confronto con le aspettative e sulla fragilità umana. Una delle canzoni più profonde degli stadio, intensa, elegante, senza retorica. Il testo di Vasco Rossi, l'autore del brano, e l'interpretazione di Gaetano Curreri la rendono un classico generazionale.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, signora Adelaide?
0: Sì.
1: Quindi anche lei fa parte di questa generazione di fenomeni?
0: Non riesco a sentire.
1: Ho capito. Cioè, comunque lei le è piaciuta la canzone?
0: Quale canzone?
1: Quella che abbiamo ascoltato ora, Generazione di Fenomeni, degli Stadio.
0: No, io non ho ascoltato niente.
1: Ho capito. Allora la saluto, buona giornata.
0: Grazie altrettanto.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi, la redazione di Chi fu visto, gentilmente, per la gentile segnalazione su via Scotti.
0: E cosa vuoi? Cosa c'è?
1: Cosa avevano segnalato? Che era scomparso qualcosa?
0: Ma guardi, io non lo so, non so niente.
1: Ma ha telefonato lei, scusi?
0: Io no, assolutamente, no.
1: E chi ha telefonato, scusi?
0: Non lo so, io chi ha telefonato non posso neanche saperlo.
1: Però
0: io no.
1: Su via Scotti chi è che aveva il cincillà, che hanno appunto denunciato la scomparsa di questo animale?
0: Ma non lo so, io non lo so, le dico che io non lo so.
1: Lei che animali ha, mi perdoni, perché il cincillà potrebbe...

0: Pronto?
1: Sì, salve, scusi, Bartolazzi, il Corriere.
0: Io da per un non ci abita più da anni. Lei chi c'è?
1: Ah, niente, io perché sono l'autista di Bartolazzi, del Corriere. Io ho un via Beppe, per fare per uno scarico bisogna che, volevo sapere se c'era qualcuno a casa.
0: No, ma io non ho ordinato niente qui, quindi non ci abita nessuno, quindi
1: no, lo so, però io avendo il suo civico devo lasciarlo lì perché è un armadio in arte africana, etnico, tipo canna di bambù. L'avete ordinato voi?
0: No, non l'ha ordinato nessuno qua.
1: È come
0: le hanno dato un indirizzo sbagliato.
1: Ah no, perché io un attimo riguardo, allora io dunque via Dici, se mi conferma eventualmente se sia lei o meno.
0: No, io non mi chiamo quindi.
1: Però il civico è quello.
0: Vabbè, io non so che dirle, se qualcuno mi ha dato un indirizzo sbagliato.
1: Ah no, però io lo devo lasciare lì sotto, mi perdoni perché sono in giro da stamattina, io lo scarico e lo metto lì.
0: Io non ritiro niente.
1: Ma chi è che ha fatto l'ordine di un armadio di arte africana? Qualcuno?
0: No, non la chiede a me.
1: No, io magari qualcuno che conosce lei, cioè non lo so.
0: No, chi sappia io.
1: Comunque
0: no,
1: spazio ce l'ha lì sotto casa.
0: No, io non c'entro niente.
1: No, ce l'ha lo spazio se lo voglio appoggiare lì davanti al cancello, perché siamo in quattro a scaricarlo, enorme.
0: Ah, lei fa, qui non lo so, c'è della gente che ha traslocato al piano di sotto da me, ma non.
1: Ah no, però la responsabilità, nel senso, la responsabilità è del civico che io ho, cioè non di un altro, capito? Io lo lascio lì davanti.
0: Io non ho ordinato niente e non ritiro niente.

0: Pronto?
1: Sì, prego.
2: No, l'ho letto su un muro in fondo al mio quartiere.
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Sì, pronto.
2: Per paura di
0: chi è?
1: No, prego, salve, dica pure.
2: Male.
0: No, io non ho detto, non l'ho chiamata.
1: Come ha fatto, scusi? Come ha fatto, mi perdoni?
0: Io non l'ho chiamata.
1: No, ma come ha fatto a rispondere allora?
0: Ha squillato il telefono.
1: Ma l'ho chiamata io?
0: Certo.
1: E com'è possibile, scusi? Se mi ha chiamato

0: Sì, pronto?
1: Pronto.
0: Pronto, scusi, salve, scusi. Il Corriere per la consegna della corona di fiori, via Europa 114, giusto?
1: Quale corona di fiori?
0: Dunque, un secondo, per la veglia, noi abbiamo qui Vedova Rinaldi.
1: Ma lei chi sta cercando?
0: No, noi abbiamo, sono il Corriere, devo scaricare solo la corona di fiori per la veglia funebre.
1: Ma qui non ci sono mica le funerali, qui non c'è mica niente.
0: Ma scusi, perché io ho questo indirizzo, mi perdoni?
1: Ma non lo so.
0: Scusi, io ho via Europa 114, corona di fiori, Vedova Rinaldi.
1: No, guardi, qui noi ci chiamiamo tutti quanti Bocchi.
0: Sì, no, Rinaldi probabilmente era la moglie, Vedova Rinaldi.
1: No, non ce ne sono.
0: No, e come fa?
1: Io non lo so, non mi conosco neanche in via Europa.
0: No, mi sta sorgendo il dubbio che non vengano anche oggi pomeriggio con la salma, poi, non è che hanno magari...
1: Non lo so neanche se ci sono delle salme in giro qui.
0: No, no, le salme della, per quanto riguarda la Vedova Rinaldi.
1: Ah, non lo so.
0: Non è che, ma dovete fare la veglia funebre lì da voi?
1: Ma qui non dobbiamo fare niente, qui siamo soltanto io, mio figlio e mio nipote.
0: Ma il morto dove va, scusi?
1: Ma quale morto? Che non ce ne sono di morti qua.

Egregissimi amici di Supermarket Show, giunge al termine purtroppo anche questa puntata. Voglio ricordarvi, su TuneIn, Amazon Music, Audible potrete riascoltare su ovviamente i podcast di queste puntate, quindi le puntate di questa settimana ma anche le più vecchie. Invece su Spotify, nella sezione le interviste di Supermarket, tutto ciò che sono gli artisti che transitano all'interno del nostro supermercato a presentare la loro musica. Detto questo, un abbraccio, alla prossima, ciao.

0: Benvenuti sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Ogni settimana Indie Music Like racconta non soltanto una classifica, ma una fotografia della musica che cambia, delle nuove tendenze degli artisti destinati a lasciare il segno. Sempre musica nuova, sempre nuove scoperte, sempre uno sguardo rivolto al futuro della scena indipendente. Ma adesso è il momento di scoprire chi sale, chi entra in classifica e chi conquista le posizioni più alte, dalla numero 20 fino alla vetta. Questa è la Indie Music Like. Andiamo a cominciare.
1: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te.

Alla numero 19 in salita Giuse Delizia, Super Giù. E alla numero 18 Golden Years con Look et Us. Gradino numero 17 per ultimo, Il giorno che aspettavo. E alla numero 16 in salita Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: l'amore perché non...
1: Alla numero 15, Le vibrazioni, ambiguità, così strafatta di coriandoli. E stabile alla numero 14, Maria Antonietta e Colombra, senza vestiti. Posizione numero 13 per gli Espana Circo Este, tornerà. E alla numero 12, Max Gazzè, intermezzo bianco. Alla numero 11 della Indie Music Like, i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento. Ed eccola la top 10, numero 10, Liberato, Mahmood, In The Street.

In salita alla numero 9 Simon Tigre, Vanta, e alla numero 8 Coez, Niente da nascondere. In discesa alla numero 7 Gue, Tony Pitoni, Shablo, Cadillac, e alla numero 6 Dito nella piaga con Businessman. Stabile alla numero 5 Fra Quintale, Aranciata. Anticamera del podio numero 4 della classifica per Laila Labash, California Mediterranea. Ed eccolo il podio di questa settimana. Numero 3 stabile Pierpaolo, Capovilla e Cattivi Maestri, Facciamo all'amore. E alla numero 2 medaglia d'argento Madame, Mama.

E si conclude qui anche questa settimana la Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Ogni settimana questa classifica racconta un panorama musicale in continua evoluzione. Artisti che crescono, nuove produzioni, etichette indipendenti e tanti talenti pronti a conquistare il loro spazio. E questo lo spirito del MEI: dare voce alla creatività, sostenere chi sceglie percorsi originali e continuare a scoprire la musica di domani. Grazie per averci seguito in questo viaggio dalla posizione numero 20 fino alla vetta. L'appuntamento è alla prossima classifica. Da parte mia e di tutta la squadra di Indie Music Like, grazie per l'ascolto. Vi auguro una splendida settimana. Continuate a sostenere la musica indipendente italiana, perché è qui che spesso nasce il futuro della nostra musica. Ciao a tutti, alla prossima puntata di Indie Music Like.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

La mia casa era sul porto, i miei sogni in riva al mare, diventavo un marinaio, ero pronto per partire sulla rotta di Cristoforo Colombo. Io volevo andare via ai confini del

Fu una sera di gennaio che mio padre mi portò su una barca senza vela.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Radio Delta.
1: Un uomo onesto, un uomo probo, tra la la la la, tra la la le ru, si innamorò

quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la, tra la la le ru, e come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo dal

0: corsi di casa, li cacciai senza ritegno, senza badare a chi mi palesava sdegno. Li accompagnai per strade chiuse ogni sportello, torna in cucina e tra i barattoli uno che...
1: Che bello, col giradischi acceso e lo spinello.